lano daino. Janzo vansin rade ka lano daino. Lano daino e kishno lano daino. Janzo vansin rade ka lano daino.